mapa, Holter, mamografia, raio-x, eletrocardiograma, ultrassonografia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia.